Nancy Seria. Benji Chiamu MP Mami Wai. Honorable Elvis Dapa. Yeah, who's your friend Okun Komo? Yeah. Honorable Elvis Dapa no Premi Chiamu. Debi Biamoko. Nice one. Na man Kransu Kwaino. Any fancy Kwaino. Honorable